0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estamos a un mensaje de distancia. Manda tu WhatsApp al 449-122-6351.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la fiesta, en la carretera, en la cocina.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lalo Gómez en Exa.